sforzo della pulsa di piscio delle zone industriali, della pulsa d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio Leni. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce.

rotto il cazzo della sicurezza, come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te. Ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata. Che poi i nazisti sono giovani che amano la politica. I comunisti prendono modello Cristo mentre i preti contestualizzano bestemmie. E nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.